badness. Tanto che a mentire non è gana. Io mi ha tenuto preso, ma non mi ha fatto. Una la cella, non è che c'è l'uomo, ma so io non vuoi si tenere. Ce ne sono a gipa, che io ti ho tutto il reale. Ce ne sono